0: Kasi ungai, manitolovele. Kasi ungai. Kasi ungai, manitolovele. Kasi ungai.
1: Asa.
0: Kasi ungai, manitolovele. Kasi ungai.
1: Asa.
0: Kasi ungai, unganihlanyeli. Kasi ungai.
1: Yabo.
0: Kasi ungai, ungai. Kasi ungai, ungai. Kasi ungai, ungai. Kasi ungai, ungai. Kasi ungai.